0: Ed eccoci all'ospite d'onore. Nessuno l'ha mai visto, ma tutta Italia conosce la sua firma. Ha salvato migliaia di cuccioli di foche, diminuito il randagismo, permesso importanti azioni legali. Signore e signori, accogliamo l'uomo che ha contribuito a tutto questo senza fare assolutamente niente, il signor Mario Rossi!
1: Fai come Mario Rossi, contribuisci a tutto senza fare nulla. Dona il tuo 5 per 1000 alla LAV. Ti basta una firma. Per sapere quanto faremo insieme, www.lav.it.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albi S, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi di
6: House Music,
5: Michael Flower.
3: Baby. Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

0: Non sono Giulietta e Romeo, William Shakespeare suggerì. Non rovinare mai il tuo presente per un passato che non ha futuro. La considerazione migliore su cui riflettere di giovedì. Siamo già a metà settimana. Bentrovati in antenna da Mercury Maranca. I carioca ci credono e francamente anche noi. Dei 7 giorni che Dio ha impiegato per creare il mondo, uno l'ha passato creando Rio de Janeiro.
1: Un montone sono proprio sì, so.

Giancarlo Maganghi non è originale nel considerare in esistenza una serie di pagine da sfogliare, ma lo diviene in un particolare arguto. La vita è un libro che ci viene dato in prestito e in genere lo rivolgono indietro, proprio quando stiamo per capirne

Ariete, momento di buone notizie per voi. Toro, in amore torna il sereno. Gemelli, periodo di conquiste. Cancro, luna favorevole. Leone, è un periodo speciale per voi. Vergine, le stelle vi sorridono. Bilancia, periodo di intensi sentimenti. Scorpione, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Sagittario, pianeti favorevoli, tutto semplice. Capricorno, armatevi di pazienza. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà.

saggezza di religione ecumenica. Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare. È l'insegnamento firmato Buddha.

Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti svegli al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.

Penso a te, teoria sostenuta anche da Dr. Seuss. Sai che sei innamorato quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni.

0: sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbiturica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Mergery Maranca.
1: Let's sing this song together. I think you know this. Gutate il tempo.
0: Un musicista di cultura, Frank Zappa, che riflette: così tanti libri, così poco tempo.

Just time.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

0: God's sakes, turn around.
1: Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
2: È vero che ho studiato architettura, ma non pensavo che avrei trascorso, non dico le mie giornate, però insomma delle belle mezz'orettine a spostare finestre, ma non... Vabbè, lì dovreste avere l'azienda di infissi in alluminio, no, spostarli anche così, semplicemente sul tecnigrafo, una volta si disegnava con quello, tavolo da disegno, rapido graff e pedalare, adesso si fa sul computer, ma sul computer si spostano anche le finestre della nostra RAM 7 Vacu 5, oltre 80 emittenti collegate con la redazione.

grande atmosfera in Hoist the Color Side. Questa è What in My Time, zona 25, alta qualità.

allungarsi quando c'è il wasting my time, sto sprecando il mio tempo, e allora bisogna andare nella seconda frazione di gioco, perché è così che funziona la vita. E allora i Pucci suggeriscono i loro giorni infiniti, che vanno un po' a ricalcare ciò che hanno aperto i Tokyo Blade nel discorso 60 anni per la band in giro per l'Italia, e presto sarà di nuovo oltreoceano.

Ok, è già tempo di Zona 16, ancora musica italiana, questa volta una super poesia messa in musica. Arriva Aneres con i suoi girasoli di novembre.

sul rullino di marcia, in effetti Hatuna raggiunge la numero 7. Ci andiamo a salutare, a dare appuntamento a 23 ore e 30 circa per la prossima sintesi di Ramstedt e Hatuna 5 in apertura di Zona Poker. Ex numero 1, Love You Is Hard But Living Isn't Easy. Arrivano i Caccialano, a te lo goda, Chico Catenacci. Ci si sente molto molto presto.

0: Trasmesso RAM 7VA to 5 per 7VA e 7VA.it. Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Giornale News.
2: Buongiorno e bentrovati su Drone Radio, i titoli.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: via il bollo auto per tutte le vetture medio-piccole e per le moto, proseguiamo sulla strada dei tagli fiscali, dice la Premier Meloni, è una misura da spot elettorale, protestano le opposizioni. Russi e ultranazionalisti vogliono disunirci, ma noi proteggeremo la nostra unità, così Ursula von der Leyen all'Europarlamento, il Canada, membro esterno.

0: dell'Unione. La Federal Reserve aumenta i tassi di interesse negli USA, decisione infelice per Trump. Fischi a San Siro, il Milan stecca la prima in Europa League e va a KO col Benfica, stasera tocca la Juventus.
1: Giornale Radio News.
0: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Daniela Ubaldi e Laura Carchidi, per lo sport Gerardo De Vivo. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
2: È una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che il centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
0: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AVS.
3: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
0: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13.
4: Ogni fascia d'età ha le sue specifiche esigenze, di conseguenza ciascuna avrà un livello di protezione adeguato, così Ursula von der Leyen, anticipando la proposta che sarà presentata oggi dalla Commissione sui minori online. Niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori. Tra i temi trattati ieri invece i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida delle AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Verrà inoltre istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Focus anche sulla guerra tra Russia e Ucraina. Sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha detto la Presidente della Commissione, aggiungendo che ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
0: La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. È il primo rialzo della Banca Centrale Statunitense dal 2023 e, promette il presidente della Fed, Kevin Warsh, potrebbe seguire un altro incremento entro la fine dell'anno. L'inflazione è troppo alta e sale da troppo tempo, ha spiegato Warsh, che quindi ha disatteso le aspettative di Donald Trump, che voleva una riduzione dei tassi per rilanciare la crescita. Una decisione infelice, l'ha infatti definita il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai. Si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato nella città di Gaza. I morti di cui sono stati recuperati i corpi sono 21, tra loro 12 bambini, ma mancano all'appello decine di persone, secondo la protezione civile che opera come servizio di soccorso sotto le autorità di Hamas, che denuncia con una conferenza stampa. L'edificio è stato recentemente colpito nei raid israeliani che ne avevano compromesso la tenuta strutturale. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus.
5: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Ghila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: sono le 10.
1: Sono al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, mettiamoci comodi, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco puntuale come ogni settimana da questa parte del microfono che vi saluta. Altra grande puntata monografica questa in cui ho avuto l'onore e il piacere di fermarmi a chiacchierare con una grandissima cantante italiana, regina di quella scena contemporanea certamente, ma anche di grandissima carriera alle spalle, che di certo ha davvero poco bisogno di presentazioni. Torna con un disco dal titolo Femine, che è anche un manifesto, se volete, non solo alla donna, ma anche all'umanità, a sentire, a misurarla con occhio emozionato ed emozionante questa vita che abbiamo attorno. Lo fa tornando al lavoro anche con un grande amico, Gio Barbieri, e questo significherà, mettiamoci comodi, anche tanto suono attratto da contaminazioni extraeuropee. E poi i grandi classici che qui vengono rivisti a nuova forma, ma anche inediti e tantissimi. Collaborazioni che non sto qui ad elencare, e penso che questo disco di Tosca sia forse uno dei suoi dischi più grandi, forse più importanti. L'intervista completa campeggia sulle pagine di Raro Più di questo mese di giugno. Non perdo altro tempo. Che grande piacere incontrarti, conoscerti, parlarti. Ciao Tosca, benvenuta.
3: Ciao, tanto piacere.
1: Ciao, che piacere davvero grande. E, innanzitutto, come stai?
3: Bene, tutto bene.
1: Sai che
3: un po' frullata, ma bene.
1: Immagino, che bellissimo questo disco, delicato, elegante. Io vorrei prima partire lanciandoti una serie di impressioni che vediamo che ne pensi. A me arriva fortissima questa, la tua voce e il suono anche, ma soprattutto ovviamente parlando con te della tua voce, dimostra quanto sia prezioso il silenzio. Intercapelli tra una parola e l'altra.
3: Scusa se rido.
1: No, e credo che sia importante. Tra l'altro, tra una nota e l'altra, lo spazio, lasciare respirare.
3: Sì.
1: Non so, ha senso per te dirti?
3: Sì, no, ha
1: senso. Penso che sia un punto di arrivo per una cantante, credo, arrivare a questo.
3: Il silenzio, nel senso, una tu parli, no? Ho riso.
1: Beh, senti, il contrasto era forte.
3: Certo. No, infatti ho riso per quello. Il silenzio è qualche cosa di prezioso, nel senso che, per esempio, io tendo a non riempire mai. Questa è una cosa che ho sempre avuto come caratteristica, no? Perché di solito tra una nota e l'altra, molti cantanti hanno paura del silenzio,
1: sì,
3: o della sospensione, no? Perché comunque la sospensione implica il fatto che si capisce se tu hai preso il pubblico o no, perché poi alla fine il silenzio rappresenta quello. E io invece, ecco, è proprio una cosa che mi piace, perché lì capisco se ti ho in qualche maniera preso oppure no.
1: È come se smettessi di badare alla tecnica e pensassi più, no? Alle parole.
3: La tecnica è un po' come quando giochi a tennis, insomma, fai il dritto, il rovescio, la battuta, sì. Quando giochi a pallavolo poi non è che pensi più alla tecnica, ma pensi al tuo risultato, no? In questo caso, il mio risultato è l'emozione. E io quello voglio raggiungere e cerco di raggiungerlo nella maniera, non so neanche come si fa, non è che c'è un modo per farlo, lo fai e basta. Ecco, questo è un po' come, credo che mo adesso senza far paragoni, però un po' come Sinner, non è che quelle sono cose che ti vengono naturali, no?
1: Certo.
3: Ti viene di girare la palla in quella maniera, ma non è perché in quel momento stai pensando di girare la palla, e che fai quello che reputi giusto fare.
1: Vero.
3: Quindi io credo che appunto ci sia un modo di pensare, un modo di approcciare all'emozione che, coniugato alla tua parte tecnica, poi ti porta da qualche parte. Questo è quello che io penso.
1: Mi piaceva l'espressione di qualcuno che diceva che forse tutto questo arriva con l'esperienza, con il tempo, quando la voce comincia ad avere delle rughe, no? Penso ad esempio ad Ornella Vanoni, che troviamo in questo disco, che voce ha oggi, sì, più di ieri, insomma.
3: Credo che noi siamo il nostro vissuto, no? Quindi, certo, anche la nostra voce si increspa con il nostro vissuto, come un'espressione del nostro intimo, la, certo, voce.
1: Certo.
3: E quindi si porta dietro. Poi addirittura ci sono anche delle cose tecniche, no? Per esempio, c'è chi, quando ti insegna a cantare, ti dice di pensare come se tu fossi un corpo del sassofono. E quindi quando, bello, tu tiri fuori la tua voce, quella parte che va dalla tua pancia, quindi dal tuo emozionale, che passa per il cuore, che passa per lo stomaco, che poi viene codificato con la testa, se tu credi in un qualche cosa di non veramente tecnico, ma di qualcosa che si congiunge al tecnico, ci sta. Ci sta che tu ti porti su tutta la tua emozione, che poi diventa voce.
1: Bello.
3: Quindi,
1: bello.
3: Io non lo so che cos'è, ho sempre utilizzato il canto per comunicare, quindi molto probabilmente è normale che adesso, essendo una signora, comunico in un'altra maniera di quando avevo 30 anni. Cioè, comunque noi portiamo in scena o facciamo delle opere che sono lo specchio di quello che noi siamo.
1: Certo, certo.
3: E quindi non è che io non credo nelle cose a tavolino, non ci ho mai creduto, non mi interessano, credo che siano solo perdite di tempo per fare fama e soldi, ma insomma, poi questo mestiere devi decidere perché lo vuoi fare. Insomma, io appartengo a quella generazione che lo fa per necessità.
1: E si sente.
3: Non perché per status.
1: Certo,
3: ecco, questo è il mio modo di essere.
1: Ed entriamoci dentro questo disco che si apre citando la Tosca, ma poi ci arriviamo, anzi scelgo questo passaggio proprio per chiudere la chiacchierata. Primavera, primo brano. Brano potentissimo. Io amo sempre correre a latere delle cose. Mi chiedo che rapporto ha Tosca con la memoria, con le radici, con la storia sua personale.
3: La memoria, per me, se intendi le radici, sono fondamentali. Se io non sono riuscita in qualche maniera a saltare, parlo di me come persona, verso dei mondi più ampi, non sono riuscita a farlo fino a che non ho avuto una stazzatura artistica che mi permettesse di essere forte e mi permettesse di non avere paura. Cioè, sapere chi sei stato è qualche cosa che ti fa andare avanti in una maniera libera, no?
1: Sì.
3: Quindi la memoria per me è fondamentale per andare avanti, nel senso, non c'è futuro se non sai il tuo passato.
1: Esatto. Bello.
3: E quindi è una cosa molto importante, per me è fondamentale. Naturalmente Primavera è più che memoria, è proprio la mia storia, è la storia di quando una cosa finisce, è la storia di dover fare i conti con un'assenza, che sia un'assenza importante come una mancanza di qualcuno, ma può essere un'assenza anche di un rapporto finito e quindi, certo, di dover fare i conti con la propria vita. E questa è una canzone che amo moltissimo, anche perché è il cuore di questo progetto. Infatti ho aperto il disco con questa canzone.
1: E quante immagini meravigliose canti, e qui la penna di Pacifico si è mossa egregiamente. È questo temporale che diventa un gigantesco armadio, che la vita tosca ci sta insegnando che in fondo non serve sempre capirsi.
3: Purtroppo non dipende da te.
1: Certo.
3: Non dipende solo da te, perché certo, purtroppo i rapporti si fanno in due, e quindi tu puoi semplicemente fare pace con te stesso. Io tante volte mi sono colpevolizzata.
1: Certo.
3: Ma se cioè, il rapporto è io cerco di comunicare con te, ma tu devi farmi entrare, e viceversa.
1: Bello.
3: Quindi non, delle volte appunto serve solamente fare pace, serve fare pace con qualcosa che non riguarda solo te. Primavera è questo, è il fare pace.

0: E questa era Primavera, brano che apre il nuovo disco di Tosca. Torniamo con lei in questa puntata monografica del Trans Europe Express, torniamo con Tosca. Ornella Vanoni, altra grande anima di questo disco, Per un'amica, questo è il titolo di una canzone che custodisce altre immagini molto potenti, molto belle. Come nel mio nido di cemento faccio nascere dei fiori, che peccato che si veda così poco dal di fuori. E da questa frase prendo spunto per chiederti che il mestiere di un artista, Tosca, serva anche e soprattutto a questo, a far vedere questo giardino di fiori dal di fuori.
1: Noi abbiamo questo privilegio, poi dipende sempre da te, da che tipo di artista sei, perché c'è un modo di essere artisti in superficie e quindi dentro non entri, e poi ci sono invece degli artisti che sono a nervi scoperti.
0: Certo.
1: Quindi certo. Ma lì è più un discorso legato alla vita, di quando tu prendi tante fregature e quindi tu hai un nido di cemento, no? Sei piccola, fai nascere dei fiori, ma non si vedono perché sono dentro, hai paura a far vedere le cose, e quindi lo sa solamente la persona a te più vicina che ci sono dei fiori là dentro, agli altri non glielo fai vedere.
0: Certo.
1: Come si parla di due amiche, di quello si parla.
0: Certo.
1: E questa è una canzone che io ho adottato di Ornella, perché Ornella aveva questa lista di orfanelle, mi chiamava così, che erano queste canzoni che voleva far vivere ancora, perché per lei non avevano avuto il giusto risalto, il giusto successo, e io ho accettato questa cosa con infinito piacere, perché figurati la stima reciproca, perché poi ho scoperto che era, appunto, noi quando ci stimavamo a distanza, ma io non l'ho mai disturbata, lei mi mandava a dire cose, mi diceva, soprattutto mi criticava perché io sono molto restia a buttarmi nel mucchio. E quindi
0: certo.
1: Però appunto poi quando c'è stata l'occasione giusta, ecco che questa canzone è stata registrata la scorsa estate. Lei è entrata in studio, me l'ha mandata, anche perché lei non registrava più insieme a nessuno, insomma, andava, registrava ed andava in casa, e io ci ho lavorato e lei l'ha sentita, ha scelto questa versione col quartetto d'archi, ed è un bellissimo regalo,
0: direi. Poi arriva un momento, come dicevo prima, tra le mille facce c'è anche quella della rottura, c'è il momento politico di questo disco, anche per me, che poi per me è politica, e anche quando si parla dei fiori è politica, però qui arriva un brano proprio di rottura, secondo me è anche una rottura, è anche un simbolo di rottura all'interno di tanta parte della tua carriera, in questo disco assolutamente, ed è Esiste Vergogna, brano metropolitano, rap, tra l'altro nel DNA della scrittura della Genesi c'è l'amico Michele Santoleri, che saluto, e c'è un passaggio fortissimo, l'ho sottolineato: un uomo che ammazza un uomo, noi continuiamo a chiamarlo uomo. E questa frase nella sua sintesi è potentissima, mi fa pensare ad una società che oramai il dolore lo normalizza, lo spettacolarizza, lo rende mediatico, gratuito, e tutti noi ne siamo un po' assuefatti.
1: Sì, ma esiste oramai una assuefazione anche in alcuni casi, non saprei come definire, un qualche cosa che pornografia emotiva, non lo so, comunque l'appartenenza di un qualche cosa che ci permette di andare avanti nonostante non ci indigniamo più, perché ormai siamo assuefatti fino a che non ci entrano dentro casa, e allora ci svegliamo. Ecco, questa è una cosa che però è figlia di 30 anni di populismo, di 30 anni di indifferenza, di votare il meno peggio, di accontentarsi, di dire io non parlo di politica, e sì. Quindi comunque di far capire che parli di politica o te ne vergogni o lo utilizzi, cioè di non capire che la politica siamo noi, la polis siamo noi.
0: Certo.
1: E invece siamo talmente appecoronati che basta che stiamo bene e chi se ne frega e tiriamo certo, avanti, certo. Come se ci fosse una seconda vita, ma una seconda vita non c'è.
0: Non c'è.
1: E quindi noi con Giovanni, Gegè Telesforo e Michele abbiamo voluto fare un cantacronaca, cioè sì, raccontare sì. Una fotografia di questo tempo sì. Che non sia... Perché poi voglio dire, la prima volta che io, e questo non me lo chiede mai nessuno e mi fa molto sorridere, perché io non ho mai fatto un recitar cantando, un rap come lo vuoi chiamare.
0: Esatto, e là volevo arrivare, perché là volevo arrivare perché proprio scocchia
1: beh,
0: tutto.
1: Perché lì non è un messaggio preciso, non serve sì. Manco cantare, lì serve
0: sì.
1: Dire.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Quindi non c'è niente di modaiolo, ho chiamato Mamma Marias perché secondo me... la sì. Figura più giusta in questo momento per parlare di queste cose e ho fatto dire a lei tutte le cose più importanti.
0: Chiudo citando quel qualcuno che non ricordo chi sia, insegnava che il dolore più grande arriva dall'amore più forte. E qua ci traghettiamo a chiusa direttamente nell'incipit di questo disco che peschi dal secondo atto della Tosca: vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva. Perdonami la sintesi feroce. Tosca, nell'opera di Puccini, in fondo non si è mai capacitata perché vivere d'arte e d'amore portasse poi così tante sofferenze. E tu, invece, Tosca, quasi un secolo e mezzo dopo la Tosca di Puccini, hai capito perché l'arte e l'amore portano con sé sempre sofferenza?
1: Perché è un lusso. Perché l'arte, quando tu la vivi appieno, è talmente bella, importante, che ti dà talmente tanto, sei fortunato, l'artista è un essere fortunato. Bisogna vedere da che parte la vedi, perché certo. Se la vedi secondo il pragmatismo non è fortunato, è sfortunato, perché immagina di una società pragmatica.
0: Certo.
1: Immagina i pittori, quello che hanno passato, i poeti,
0: certo.
1: Cioè quelli più puri, quelli che hanno bisogno proprio dell'attenzione più grande. Però io credo che uno nasce con delle doti e il passaggio terrestre sei tu che decidi se questa dote che ti è stata data in dono da un dio, dalla natura, da chi te pare, vuoi in qualche maniera far sì che diventi un tuo passaggio terreno, oppure che sia un modo per avere uno status. Torniamo sempre
0: certo.
1: Alla cosa di prima. Io la ritengo un privilegio, quindi come tale la rispetto, come si rispetta, insomma,
0: certo.
1: Mi viene da dirti una pasta madre, no?
0: Chiaro.
1: Che ti dà da mangiare per tutta la vita se tu la tieni lì e la metti a la curi.
0: Certo.
1: L'arte è così, è una pasta madre che ti dà tante cose dove tu puoi fare. Se tu ne abusi, tu la devi lasciare riposare, no?
0: Certo.
1: Se
0: certo.
1: Tu abusi di quello, muore, finisce. E quindi poi è un privilegio, ma devi capire, lo devi capire che lo è. Se no, visto dall'altro lato, è un dolore perché fa soffrire. La libertà artistica fa soffrire tanto perché va contro un sistema e il sistema non vuole libertà artistica, ma vuole risultati immediati, soldi, successo, fama, tutto quello che l'arte ti può dare, ma solo se segui il suo cammino.
0: Grazie Tosca, davvero un piacere, grazie di cuore.

è in chiusa. Ho pescato tutte sere, brano che Tosca condivide con il grande Newt, altro ospite di questo lungo parterre di featuring, brano che chiude anche l'ascolto di questo nuovo disco dal titolo Femine. Vi ricordo che tutta l'intervista integrale a Tosca la ritroverete sfogliando le pagine di Raro Più di giugno. Trans Europe Express finisce qui, grazie ancora una volta a Tosca per essere stata con noi. Settimana prossima puntuali ci ritroviamo e sarà la canzone d'autore libera e indipendente a farla da padrone. Due amici e due grandi dischi, da una parte Marco Iacampo e dall'altra Roberto Colella. Da Paolo Tocco è tutto, ciao.

0: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per un appuntamento di chiacchiere e musica. Oggi parliamo di come chiedere le cose, di due modi molto diversi di chiedere qualche cosa. Ad esempio, Paolo Conte, nella sua canzone Via con me, invita diretto così a scappare con lui. Mentre un'altra, per fare un esempio, fare mille canzoni che ci sono e che parlano di richieste, può essere quella di Fiordaliso che dice: non voglio mica la luna, io non pretendo la luna, ma pretendo uno spazio vero per me stessa. Quindi due canzoni immediate, certo, famosissime, ma costruite con tanta intelligenza, con questo modo di incuriosire, di portarci dentro la canzone con questa richiesta, una positiva, via con me, via, così, un imperativo, e l'altra in negativo: non voglio la luna, sembra che voli basso, ma in realtà chiede molto di più forse della luna. Partiamo da Via con me, una fuga elegante, un po' misteriosa. Conte non dice mai davvero però dove si va. Conta l'invito, quel via, via, via, via, ripetuto come una porta che si apre. Dentro ci sono jazz, swing, profumo di chanson francese e un gusto per le parole suonate, quelle sillabe che sembrano non voler spiegare tutto perché preferiscono creare musica, ritmo, atmosfera più che significare davvero qualcosa di preciso, preferiscono suggerire. Una curiosità importante, ad esempio, che è inserita in Paris Milonga, l'album del 1981 pubblicato dalla RCA italiana. Il disco è uno snodo decisivo per Conte perché porta a maturazione la sua miscela di jazz e di swing con queste suggestioni anche sudamericane e un immaginario europeo. Ed è anche il suo primo album a circolare fuori dall'Italia. Il brano, Via con me, fu registrato allo studio Format di Torino, che è una città fondamentale per lui, per Paolo Conte. C'è poi la vita lunghissima di questa canzone. È stata reinterpretata da Roberto Benigni, dai Neri per caso, dai Las Cruz, da Fiorella Mannoia ed è pure finita in cinema, televisione e pubblicità, fino a diventare quasi una sigla.

0: sigla dell'eleganza italiana nel mondo. Eppure resta una canzone, diciamo piccola, di poco più di 2 minuti e mezzo, costruita su un equilibrio perfetto fra leggerezza e malinconia. Vocalmente Conte fa una cosa rara: non canta per dimostrare, appunto per raccontare, ma per evocare. Il timbro bello, ruvido, fumoso e un po' ironico nel modo, giocoso, ecco. Le parole sembrano uscite da un pianoforte più che da una gola, più che dalle corde vocali. Ascoltiamocela, come un invito a lasciare per un attimo il mondo fuori dalla porta, andare via, via, via, via. Paolo Conte, Via con me.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

Amici di Musical Chatter, eccoci di nuovo insieme per la seconda parte. Abbiamo ascoltato Paolo Conte con quel suo modo inimitabile di rendere sofisticata anche una fuga. Ora cambiamo completamente punto di vista, perché dalla complicità, dal sussurro, passiamo a una richiesta frontale, fiera, quasi liberatoria. Fiordaliso non chiede l'impossibile, ma chiede tempo, spazio, pelle e stelle. Non voglio mica la luna, dice una cosa semplice. Non sempre il desiderio coincide con qualcosa di eccessivo. A volte ciò che manca è un momento vero, un pezzettino di autonomia, la possibilità di respirare senza dover giustificare sempre tutto. Ecco, la forza di questo brano è proprio qui. È romantico, ma anche molto asciutto, molto consapevole. La canzone fu presentata al Festival di Sanremo del 1984 e si classificò quinta, diventando però poi il vero salto di qualità per Fiordaliso. È firmata da Zucchero Fornaciari, da Luigi Albertelli ed Enzo Malepasso, con un arrangiamento di Vince Tempera, ed era uscita ai tempi su 45 giri per la Durium. Il successo, come dicevo, andò ben oltre il festival, il brano fu certificato disco d'oro e arrivò anche al pubblico internazionale grazie alla versione spagnola, Yo no te pido la luna. Nel 1984 Fiordaliso era già alla terza partecipazione sanremese, ma con questo brano smise di essere solo una promessa e diventò una voce riconoscibile e riconosciuta. Il testo mette al centro una donna che non vuole essere salvata con promesse grandiose, vuole solo essere ascoltata. In pieno clima anni 80 era una dichiarazione più moderna di quanto potesse sembrarci oggi. E poi c'è la voce, Fiordaliso ha un timbro potente, diretto, con una venatura rock che impedisce alla canzone di diventare soltanto melodica. E così, dopo l'eleganza laterale di Conte della prima parte, arriva questa richiesta chiara e necessaria. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme Fiordaliso con Non voglio mica la luna.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: La musica indipendente in radio, questo è Ora Musica, il nostro spazio quotidiano che ogni giorno a quest'ora arriva per proporvi novità discografiche e siamo nel passaggio verso una nuova stagione, quindi sono tantissime le novità che abbiamo da proporre. Ma come sempre ad aprire Ora Musica, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

0: cosa di più, un vero amico.
1: Per un amico in più, Riccardo Cocciante oggi apre il nostro spazio Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità al primo ascolto. La novità di oggi è di Mr. Freedom, Il puro vivere.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con un siciliano a Milano. Eh sì, è proprio così, perché lui arriva dalla Sicilia, vive in quella di Milano, si chiama Valentino Forte, oggi nostro ospite. Ciao Valentino, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Stella Bella, stiamo trasmettendo la versione remix di questo brano, mi piace molto nella presentazione di questo singolo, la scritta "quando l'amore diventa la cura, il coraggio di raccontarsi". Raccontaci bene di cosa si tratta, Valentino.
1: Allora, diventa la cura, nel mio caso questa canzone Stella Bella è stato rifatto un remix dopo ben 20 anni, e per celebrare, festeggiare 20 anni dalla prima pubblicazione, ma anche per festeggiare un nuovo ritorno d'amore, sempre con la mia stessa compagna. Perché anni fa, 20 anni fa, quando fu lanciato la prima edizione di questo brano, ho avuto, dopo qualche anno è nata mia figlia, e con mia moglie, come spesso succede in molte famiglie, è un po' andato a calare quello che è il rapporto
0: in generale. Chi è genitore, quindi, chi vive queste cose ti capisce benissimo, Valentino, è tutto normale.
1: Sì, poi alla fine è normale.
0: La cosa che mi incuriosisce però, questi vent'anni tra la pubblicazione del brano e adesso la versione remix, che è dovuta evidentemente ad un riscaldarsi di tutta la situazione anche emotiva, no? Tu cosa hai fatto? Come hai vissuto questi 20 anni nella musica, intendo dire, no? Sicuramente avrai poi coltivato tutto il resto anche nella vita.
1: Beh sì, la musica per me è una fonte di vita, ecco. In questi 20 anni ho prodotto lavorato sempre nel settore della musica, con produzione di jingle, ho lavorato come talent scout per una discografica, ho prodotto diversi giovani artisti, e poi ho continuato anche a scrivere le mie canzoni. Ma mi volevo soffermare ancora sul il perché questo remix per festeggiare questo ritorno d'amore con la mia compagna, che oggi è più forte ancora di prima, quindi ecco perché chiamo è la cura, la musica è la cura.
0: Un bel messaggio questo, perché della serie mai dire mai a chi magari ha qualcosa che è rimasto lì in sospeso e non va via.
1: Esatto, ha funzionato. E poi tra l'altro in questa versione remix è stato aggiunto un ritornello, no?
0: Sì.
1: Che dice quest'estate calda e infinita, vivila con me, quindi ho azzeccato, anche avevo previsto in primavera quando ho scritto questo un ritornello, che sarebbe stata un'estate calda,
0: molto anche infinita, visto che comunque continua quest'estate. Noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano, però chi si è incuriosito e vuole seguire Valentino Forte come può fare? Basta scrivere su Google Valentino Forte?
1: Sì, su Google oppure su Instagram Valentino Forte, Instagram, ci sono io.
0: Bene, allora ti cercheremo, ti seguiremo, ma adesso subito ti ascoltiamo con Stella Bella. Ci saluti tua moglie.
1: Spero che piaccia a tutti gli ascoltatori. Sì, saluto Cristina, vi saluto Cristina, sarà felice, insomma, spero.
0: Ma lo sarà sicuramente. Grazie Valentino.
1: Perché non sa di queste intimità che sto raccontando, ecco. Verrà conoscenza tramite
0: l'intervista. Ciao Valentino.
1: Bene, grazie Riccardo. Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
2: Sei così bella da farmi impazzire. Sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto.

Ora musica, novità al primo ascolto per i Tutto Tace. Tutto Tace è il risultato dell'incontro di Massimo Rusi, cantante e chitarrista, con Riccardo Quelderiso, Federico Bentivoglio e Andrea El Calofi, che è chitarrista di questo progetto, che ora esce con questo singolo, che rappresenta naturalmente un disco che arriverà nelle prossime settimane e si intitola Signori. Altra novità di Ora Musica riguarda Gianluca Amoruso. La canzone si chiama Pura Così.

0: fino a impazzire.
1: Pura così, nuda così, sotto la pelle fino a impazzire. Questo canta Gianluca Amoruso in questa sua nuova canzone, novità Aura Musica. Spazio anche a Tati S, giovanissima voce in programmazione già da diverse settimane, con questa canzone che è L'incontro.

0: Tra i brani ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, il singolo di Sorriso, Dillo alla Luna, oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Oggi nel nostro angolo dei ricordi Giorgio Moroder. Qui andiamo proprio in anni d'oro della disco music. Qui tra il 77 e l'80 è nato il movimento disco music e lui è stato sicuramente uno dei grandi pionieri. Lo ricordiamo tra l'altro come produttore di Donna Summer e di tantissime altre robe. Questo però è un brano tutto suo, From Here to Eternity, ci riporta nel 1970 87, nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, Giorgio Moroder.

From Here to Eternity, Giorgio Moroder, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con questo super pezzo che ci ha riportato nel 1977. Tornano le promozioni di Ora Musica con Angelica De Mondi, la sua canzone Au Revoir.

Da Bologna e Tepura con Baby Turesti. Tepura sono nati nel 2025 da un'idea di Dennis Forlani e Andrea Papotti, e questo è il loro nuovo singolo. Tra le novità di Ora Musica, già da qualche settimana c'è anche Casper, la canzone di Silvia Alibrandi.

Silvia Librandi, anche oggi in programmazione con Casper. E a proposito di brani in programmazione ad alta rotazione, la più trasmessa della settimana ora, Kelly Jones.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Ok, questo è il singolo di Ste, come stai? Tra le promozioni di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Ci siamo anche oggi nell'angolo dei ricordi e si torna nel 1979. L'album è Breakfast in America, loro sono i Supertramp e questa è The Logical Song.

0: The Logical Song, i Supertramp, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, con l'album Breakfast in America del 1979. Torniamo alle nostre promozioni. 16
1: 29 marzo 90.

7, un'altra bambina prende il suo posto e le attenzioni di sempre. Prima scuola, primi passi, prime vite imperfette. Prima cotta è l'imbarazzo di parlare alla gente. Perché? Perché i bambini sanno come ferire, come scoprire il punto debole, usare le parole, infierire. Cattiveria su K

Io lo so che andrò all'inferno, ma vuoi mettere il piacere di non dover sopportare più quelli che per il tuo bene, quelli che per l'occasione,

santo subito. Questo è il titolo della nuova canzone di Joe DeCaprio, novità al primo ascolto. Aura Musica, siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi. Ancora un paio di novità al primo ascolto. La prossima si chiama È già domani ed è il singolo di Federico Di Battista.

0: domani.
1: È già domani Federico Di Battista con la nuova canzone nella nostra vetrina musicale dedicata alla musica indipendente. Ultima segnalazione del giorno, Bologna Underground, il singolo firmato Colangeli. Siamo

0: Colangeli con Bologna Underground. Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica, Francesco Colangeli, noto semplicemente come Colangeli. Ci ritroviamo domani alla stessa ora con altre novità. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: via il bollo auto, dal 2027 niente più tassa di proprietà per il 70% delle auto e per tutte le moto. L'inflazione sale dappertutto, in Italia ad agosto è arrivata al 3,3%, in aumento anche negli USA, la Fed alza i tassi di interesse. E Trump si scatena, attacca la Fed per la sua decisione e l'Unione Europea, che ha scelto il Canada come membro associato. Vi alzo i dazi, minaccia. A Roma individuato e denunciato il cecchino di Prati che sparava alle donne con una carabina d'aria compressa. A Milano aggressione a un rabbino, identificati tre responsabili. Il Benfica mette a nudo i tormenti rossoneri, anche in Europa primo tempo horror. Salemakers, niente scuse, siamo il Milan.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio. In studio Nicola De Muro, in redazione Daniele Ubaldi e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. Il governo e tutti i partiti di maggioranza salutano il taglio del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza come una misura coerente con la politica economica del centrodestra di alleggerimento fiscale. Le opposizioni parlano di mancetta elettorale finanziata abusivamente con fondi del PNRR che potevano essere destinati al welfare. Ma vediamo nel dettaglio tecnico come funzionerà e che veicoli riguarda l'abolizione del bollo auto introdotto ieri dal Consiglio dei Ministri.
2: La sospensione di una delle tasse più odiate dagli italiani, come l'ha definita la Premier Meloni, interessa per il momento il solo 2027. Si tratta di un'esenzione che riguarda solo le persone fisiche, quindi non le aziende, e solo le auto di potenza fino a 80 kW 109 cavalli, regolarmente assicurate, il 70% del circolante secondo le stime, e tutte le moto, complessivamente circa 14,5 milioni di veicoli. Intanto l'esenzione si farà sentire sulle tasche dei proprietari di auto con potenza del motore fino a 80 kW alimentate a benzina e gasolio, anche ibride elettriche e a GPL. Per i proprietari di più auto che avrebbero diritto all'esenzione, la sospensione è riconosciuta al mezzo con la potenza più bassa o, in caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura che pagherebbe la tassa più bassa. Esentati poi tutti i proprietari di motocicli e ciclomotori se non risultano intestatari di auto con potenza fino a 80 kW. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Prosegue l'ondata inflattiva sull'Europa e sull'Occidente in generale, alimentata dai rincari energetici dovuti al conflitto in Medio Oriente. Ieri l'Istat ha certificato la crescita per l'Italia.
3: Nuova fiammata dell'inflazione in Italia, che ad agosto è salita al 3,3% dal 2,9% di luglio, sostenuta soprattutto dall'andamento dei prezzi dei beni energetici. Lo afferma l'Istat, confermando le stime preliminari. A fare da contrappeso alla spinta dell'energia si nota una costante e graduale frenata del cosiddetto carrello della spesa, che passa dallo 0,9% di agosto rispetto all'1% di luglio. A preoccupare è il potere d'acquisto delle famiglie, sempre più ridotto, mette in guardia il Codacons. A parità di consumi, l'aumento dei prezzi si traduce in 1.091 euro di spese in più all'anno per una famiglia tipo, che diventano 1.507 per un nucleo con due figli. A pesare sono soprattutto carburanti ed energia. Nell'ultimo mese sul mercato libero la luce è aumentata del 18,6% e il gas dell'11,3%. Sempre il Codacons avverte, con l'arrivo della stagione fredda e l'aumento dei consumi, il peso sulle bollette potrebbe crescere ulteriormente. Capitolo carburanti, il Codacons stima che in un mese un pieno è aumentato fino a 7 euro, con rincari più marcati sulla rete autostradale sia per benzina che per il gasolio. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Dicevamo che l'inflazione cresce in tutti i paesi sviluppati, a partire dagli USA. È troppo alta e sale da troppo tempo, ha spiegato Kevin Warsh, da poco presidente della Federal Reserve, spiegando ieri la decisione della Fed di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto, portandoli così al 4%. Si tratta del primo rialzo della Fed da 3 anni. Immediata reazione di Donald Trump, che pressava lo stesso Warsh affinché i tassi li abbassasse. Dovrebbero essere solo all'1%, siamo in una fase di espansione e una mossa infelice, ha detto il presidente USA, che poi ha attaccato l'Unione Europea per la decisione, formalizzata ieri dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, di nominare il Canada come membro associato all'Unione. È un atto ostile, se verrà confermato alzerò fortemente i dazi su tutte le merci europee, ha detto il capo della Casa Bianca. In Italia, individuato e denunciato a piede libero per lesione l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato, già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso la responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione ad un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale, poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato, altri 2 denunciati. Il calcio. Il Benfica passa 2-0 a San Siro nella serata di Europa League e impone al Milan la prima sconfitta stagionale in 5 gare ufficiali, match accomunati da un dato: rossoneri mai a segno nel primo tempo. A fine gara i pensieri di 2 dei protagonisti: Musà pensa positivo, Solemakers sprona i compagni.
4: Abbiamo le idee chiare, siamo una squadra forte, stiamo dimostrando in tutte le partite contro squadre grandi che siamo capaci, quindi non bisogna chiamarla una situazione o quello che non è, non bisogna esagerare. Ho tanta fiducia in questa squadra, andremo avanti nella stagione e continuare a fare meglio.
5: Primo tempo tutta la squadra si aspetta un po', si guardano che tattica è messo sul campo, quindi penso che è questo un po' che le ultime partite non è andato per noi. Poi ovviamente non abbiamo scuse, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare, dobbiamo fare gol.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Music Fantasy.
6: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
7: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, sono Alvi S, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
10: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
10: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
6: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
10: Walter Filardi,
6: Albi S,
9: Matteo Rossi
0: di House Music,
10: Michael Flower.
8: Baby. Vi aspetto. Ciao.
10: Vi aspetto.
9: Vi aspetto.
7: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
6: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Super starter di puntata. E vogliamo sentire l'urlo, perché senza l'urlo non è RAM 7 Va to 5. Ci siamo? Beh no, insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare, soprattutto diamo a Giulia, che non è Cesara, però insomma è Giulia Mancini, senza di lei sì che non avremmo la RAM 725, la nostra capostazionessa che dà sempre lo starter ad ogni puntata. Quindi vabbè, il ben trovati in antenna a tutti quanti voi, siete sulla vostra antenna di fiducia, niente paura, però c'è il collegamento con la redazione di 7va.fm, ma non dobbiamo perderci in preamboli perché è uscita Ashley Cook con un album che ha intitolato con il suo nome, con il suo cognome. Sapete che quando un artista fa così vuol dire che ha qualcosa di molto importante a cui tiene molto, così, che ha prodotto con grande entusiasmo, orgoglio e credo. Bando le ciance, questa è High.

Fino all'ultima goccia, Ashley Cook, produzione importante e ben riuscita. Zona 24, new entry, nuovo ingresso di 7 giorni fa.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
1: Halcyon Days, la super raccolta che propone le grosse opere degli American. Naturalmente non poteva mancare Horse with No Name, ma siamo già al 12 con Eric M. I miei sguardi.
2: Perché

Nella parte alta, dopo il giro di boa, all'interno della Ram 7 Vs 5, tante le settimane di presenza accumulate.

ex numero uno. E finisce così come era iniziata, con l'urlo di Two Chickens to the Afterglow. Siamo arrivati alla bandiera a scacchi per quanto concerne questo aggiornamento.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Oggi non voglio più far finta, voglio vivere. Mollare tutto e dire tu non mi confondere. Partire senza meta precisa. Cambiamenti come tempesta improvvisa.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con il già farsa di con DJ, va

sudata, altrimenti non c'è alcun gusto, e quindi un minimo di suspense prima del collegamento ci vuole, un minimo di incertezza, perché la tecnologia

suo sound, la sua maniera di arrangiare, di esplorare nuove sensazioni, ma nel 99% dei casi tutta roba ballabile.

Occhi, che torna in apertura di Zona Poker, e su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto, è tutto per il momento, te lo godo da Chico Catenacci.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy,
1: la musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi,
2: Walter Filardi.
3: 5 cellulari nella tuta gold.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

Il nostro amore è la nostra anziana signora, che però ha sempre più fascino indiscutibilmente, una cosa nemmeno poi tanto rara per le donne in generale, però per la radio è sicuramente

Coaster, che però ha corso le distanze dalla posizione 25 New Entry di 7 giorni fa, conquista già la posizione 19, brano destinato ad andare molto molto in alto nella nostra graduatoria. Next Generation continua con la posizione numero 16.

Wrong Way Home, Brenda James al numero 7. Ci lasciamo in apertura di Zona Poker in compagnia di Anita Walker e questa sua incredibile Volume Nights, dandoci appuntamento a 23 ore e 30 circa per un altro aggiornamento con la nostra Next Gen Radio. Nate logo da Chico.

0: sono le 18.
1: Uncle Tech. From 7 bar. FM barra diagonal alter radio. Algo de. Algo de.
2: Algo de. From 7 bar. FM alter radio. Algo de.
1: From 7 bar. Punto FM barra alter radio. Algo de. Algo
3: de. From 7 bar. Punto FM alter radio. Algo de.
4: From 7ba.fm slash alter radio. Algo de.
5: Ci siamo, benvenuti al nuovo Algo Day, Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle alte radio collegate. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di musica, musica del passato. Avete presente quando siete assorti nei vostri pensieri e all'improvviso parte una canzone che non sentivate da una vita? In quell'attimo la stanza scompare, non siete più voi, non sapete più dove vi trovate. Però siete tornati indietro a quell'estate di anni fa. Sentite quasi il calore del sole oppure l'odore della pioggia sull'asfalto. La musica è incredibile, è l'unica macchina del tempo che non ha bisogno di batterie. Basta premere play per riavvolgere la vita. Oggi viaggiamo così, tra una nota ed un ricordo.

Eccola qui, ci sono canzoni che restano incollate al nostro cervello e non c'è modo di staccarle come quella appena ascoltata. Succede perché, specialmente quando siamo più giovani, viviamo tutto alla massima potenza e la musica fa da colla per le nostre emozioni. Quindi, quando riascoltiamo quel pezzo che magari andava fortissimo, che ne so, alle superiori, non stiamo solo ascoltando musica, stiamo in realtà ritrovando un pezzetto di chi eravamo. Anche se sono passati anni, quel brivido arriva sempre puntuale, come se il tempo non fosse mai passato.

La grande Giorgia di sole ed azzurro qui ad Olgo Day insieme a Consuelo. Ognuno di noi in realtà ha una canzone che è proprio come una fotografia. Magari è un pezzo che oggi definiremmo imbarazzante, oppure un tormentone estivo che all'epoca sentivamo ovunque, ma che oggi ci fa spuntare un sorriso nostalgico. È strano in realtà come una melodia possa conservare i dettagli di un viaggio, di una serata con gli amici o di un momento tutto nostro. Provate a pensarci, magari ascoltando il prossimo brano che è un must della musica italiana. Voi invece, quale canzone vi fa dire ecco, questo sono io 10, 20 o 30 anni fa?

0: Il grande Gino Paoli, Sapore di sale, in questo Olgo Day, proprio a chiudere questo appuntamento. Oggi abbiamo parlato di canzoni, abbiamo fatto un tuffo nel passato. Pensate che le canzoni che scopriamo oggi, tra qualche anno, saranno i ponti che ci riporteranno proprio a questo preciso momento. Quindi il consiglio è semplice: continuate a riempire la vostra vita di buona musica, perché state scrivendo la colonna sonora dei vostri ricordi futuri. Noi ci sentiamo alla prossima puntata, voi restate sempre collegati al prossimo Olgo Day. La linea torna alla redazione di 7va.fm e a tutte le altre radio collegate. Da console è tutto, ciao.
1: From 7va.fm/altiradio. Olgo Day. Olgo Day. From 7va.fm/altiradio.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Carney all'Europarlamento, un Canada più forte è più efficace anche per gli USA. Furioso Trump, se l'Europa aprirà ad Ottawa come membro associato, dazi molto pesanti contro il vecchio continente. Arriva la stretta di Bruxelles sull'accesso ai social per i giovanissimi, stop agli account per i minori di 13 anni. Europei di volley a Modena, l'Italia, finora praticamente perfetta, affronta la Slovenia per chiudere il girone davanti a tutti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Nicola De Muro, per lo sport Jenny De Gaetano. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, così il Premier Carney, replicando alle parole del presidente USA Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen. Questa alleanza non è contro nessuno, ha replicato un portavoce di Bruxelles. Sentiamo.
3: Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata. È iniziato così l'intervento del premier canadese Mark Carney, che parlando alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo ha commentato con entusiasmo la proposta arrivata ieri dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, quella di diventare il primo membro associato dell'Unione europea. Canada e UE dovrebbero garantire la nostra indipendenza strategica con una cooperazione molto stretta in ogni settore. Dobbiamo approfondire i legami tra i nostri popoli, dobbiamo andare verso un commercio digitale tra di noi, aggiunto Carney, spiegando che un Canada più forte, più resiliente e un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'UE. Parole, queste ultime, rivolte soprattutto al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo riterrei un atto ostile, ha chiarito Trump. L'alleanza con il Canada non è contro qualcuno, ma per la nostra comune forza, ha spiegato una portavoce della Commissione UE. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione europea, arriva la stretta UE per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi, misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni invece i ragazzi potranno avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Ancora forti tensioni in Medio Oriente, un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Un cittadino yemenita colpito da schegge è morto, altre due persone sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. La Repubblica sa di poter contare su tutti voi e guarda al vostro operato con vero orgoglio e con grande riconoscenza. Grazie per quanto fate. Così il presidente della Repubblica Mattarella, oggi a Monte Romano nel Viterbese, dove ha assistito all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito. Lo scopo della difesa è garantire la pace, ha affermato il capo dello Stato, riferendosi alla fase storica di particolare criticità che si sta vivendo. Servono sinergie in Europa. Sentiamo le sue parole.
4: La difesa, allo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito interforze a livello nazionale, come ha ricordato il Capo di Stato Maggiore, che sia interoperabile con i nostri alleati e partner in un quadro europeo che consenta sinergie, economia di scala, migliori capacità.
2: È stato convalidato l'arresto e come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte alla settimana per il ventenne, già con precedenti per rapine, accusato dell'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Altri due ragazzi sono stati denunciati a piede libero, tutti nati in Italia con origine nordafricana. Contestato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa ed etnica. Aperta un'inchiesta per accesso abusivo al sistema informatico in merito alla violazione dei dati di circa 680 clienti della banca digitale Revolut. Un gruppo di hacker è riuscito a sottrarre informazioni personali, documenti e cronologie di transazioni, spacciandosi per le forze dell'ordine italiane attraverso una PEC istituzionale compromessa. Il servizio.
0: Il caso Revolut, la banca digitale britannica finita nel mirino di hacker che chiedono un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore e in criptovalute per i dati di quasi 700 clienti che potrebbero altrimenti essere venduti a gruppi criminali. Gli hacker hanno chiesto e ottenuto dati di clienti servendosi di una email istituzionale compromessa appartenente alla prefettura di Reggio Calabria. La Procura della Repubblica del capoluogo ha aperto un fascicolo per il reato di intrusione in un sistema informatico di pubblico interesse. Sul caso si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo. Il garante della privacy ha avviato una verifica immediata. Secondo la Polizia Postale si tratta di un'azione sofisticata. Si sta cercando di capire se l'email certificata della prefettura sia stata bucata oppure clonata. Per mesi gli hacker si sarebbero finti agenti, chiedendo alla banca indirizzi, telefoni e cronologie di transazioni. E ora il gruppo afferma di possedere circa 147 gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane. Le opposizioni chiedono che il ministro dell'interno Piantedosi chiarisca. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Si conclude questa sera la prima fase degli europei maschili di pallavolo. Finora imbattuta e già certa degli ottavi, l'Italia di De Giorgi affronta alle 21 a Modena la Slovenia per blindare il primo posto. Dopo il lungo stop per infortunio, si è ripreso il suo posto da leader Daniele Lavia. Ascoltiamo lo schiacciatore di Trento.
5: Io credo che in questa squadra siamo tutti dei leader. Ognuno c'è il proprio ruolo, ognuno è leader a suo modo e si va avanti.
6: Come sempre scendo in campo per dare un contributo alla squadra. Indipendentemente da quello che faccio io, può essere 5 punti, può essere 20 punti o quant'altro, c'è il mio ruolo che è quello di dare equilibrio, è un ruolo che comunque so di avere e spero di riuscirci nel migliore dei modi.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di 7 va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

famoso carro davanti ai buoi. Tuttavia si abbassano le temperature, ma si alza il quantitativo delle emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. che dire, il solito super grazie a tutti quanti gli editori, a tutti quanti i DJ.

Super Lady Ciccone, Madonna è tornata. È zona 24 direttamente in DJ K7, manco a dirlo. Ci spostiamo un po' più a sud, sul naso.

in attivo di due livelli dalla 20, dove erano in zona 18 per quest'arco settimanale. Ci spostiamo al 15, dove invece c'è stabilità. Al centro classifica un po' di inamovenza, ma soltanto per quanto concerne le posizioni. Invece

che siano sintetici non conta molto, la sensazione è quella, no? Lost Myself, The Bowser, ma attenzione, un po' di spaghetti dance, grazie alla

ancora impossibile fermarla, soprattutto quando è nelle posizioni alte della nostra graduatoria BB National. Ma adesso Marty Twerk, sei mio.

tra le sette chiavi del ritmo inamovibile dalla top 7 da diverse settimane. Alle Danger con Pongi e più su sale di nuovo di un

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Sai.
1: Sono le 21.
2: Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
3: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, ben ritrovati. Pronti a decollare? Questa stagione abbiamo un'astronave che viaggia attraverso le galassie delle tracce più virali ed emergenti nel web, nei social, su Shazam. E accanto a stelle del momento accenderemo i riflettori anche su meteore, leggende del passato, quelle che abbiamo magari amato alla follia. E scopriremo insieme storie nate nei club fumosi, brani e duetti iconici degli anni 90 e 80. Insomma, Silvia Dini è pronta a guidare in questo universo sonoro tutto da esplorare. Cosa ci propone per primo brano la nostra selezione? Un artista che chiede aiuto e ammette di essere totalmente nei guai quando si parla di sentimenti. Lei è Joni Mitchell e nel 1974 pubblica Court and Spark, che contiene Help Me, brano dalle preziose geometrie jazz and pop che diventerà il più grande successo commerciale della sua carriera. Addirittura ha stregato Prince, che lo citerà spesso tra le sue massime fonti di ispirazione.

E ora pronti per il prossimo ascolto. Immaginiamo il mare aperto, il vento sulla faccia, lo sguardo rivolto al cielo per cercare una rotta, sia geografica che interiore. Il titolo del brano che stiamo per ascoltare evoca la Croce del Sud, la costellazione usata dai navigatori nell'emisfero australe. Stephen Sears scrisse questo pezzo dopo un lungo viaggio in barca a vela, curando le ferite del suo divorzio. Diventò poi uno dei pilastri dell'album Daylight Again del 1982, un trionfo di armonie vocali e di chitarre West Coast che ci farà viaggiare lontano. Loro sono Crosby, Stills & Nash con Southern Cross.

prossimo brano ha origini lontane. Nel 1967 Frankie Valli la portò al successo, ma 31 anni dopo, nel 1998, una delle voci più rivoluzionarie della musica black ha deciso di smontarla e ricostruirla da zero. Inserita nel leggendario album di debutto The Miseducation of Lauryn Hill, questa versione rallenta il ritmo, introduce calde venature soul e rhythm and blues e trasforma una dichiarazione d'amore in un'ossessione elegante, guadagnandosi una nomination ai Grammy. E questa è una reinterpretazione magistrale. La voce è quella di Lauryn Hill. Can't take my eyes off you.

0: scopriamo un po' cosa c'è nell'angolo virale vintage.
1: Angolo vintage.
0: Luci basse, fumo, qualcuno appoggiato al bancone e un pianoforte che raccoglie i cocci di storie ordinarie e profondamente umane. Siamo nel 1973 e questo brano che stiamo per ascoltare nasce dall'esperienza reale di un artista che per 6 mesi lavorò come pianista in un locale di Los Angeles sotto lo pseudonimo di Bill Martin, osservando i clienti fissi del bar. E da lì trae spunto questa ballata pop rock per eccellenza. Il cronista è Billy Joel, il brano è Piano Man.

0: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Niente fronzoli, via i colori. Resta solo l'aria fredda di una tensione minimalista che lavora per sottrazione. È il 1980 e con l'album omonimo, del titolo che scopriremo, questo gruppo, sul quale tengo ancora un po' di mistero, ridefinisce i confini della new wave e del post-punk mondiale. 17 secondi sono un soffio, eppure bastano per costruire un'atmosfera cupa, ipnotica, dominata da un basso scarno e da chitarre asciutte che preferiscono la penombra ai riflettori. The Cure con 7

che cosa succede quando un dialogo di coppia si trasforma in una mini sceneggiatura musicale synth-pop irresistibile. È il 1981 e viene lanciato questo pezzo, Don't You Want Me, che inizialmente il leader della band dei The Human League, Phillips Oakey, detestava a tal punto da volerlo relegare a ultima traccia del disco, del loro album Dare. Invece diventerà il loro successo più clamoroso, 1 miliardo di ascolti, grazie a un contrasto perfetto fra le accuse di lui, le risposte di lei e un ritornello elettronico fatto apposta per far ballare. Gli anni 80 al loro apice. The Human League con Don't You Want Me.

Ed eccoci quasi a metà del nostro percorso della Vira Shazz Chart. Il prossimo brano ci propone una domanda fragile, dolorosa, appoggiata però su un ritmo reggae solare che inganna l'orecchio. Siamo nel 1982, l'anno dell'album Kissing to be Clever. Boy George scrisse queste parole pensando alla sua tormentata e allora segreta relazione con il batterista della band, John Moss. Fu il brano che li salvò dal licenziamento dell'etichetta e li lanciò nell'Olimpo del pop mondiale. Un contrasto magnetico e indimenticabile per i Culture Club. Ecco a noi, Do You Really Want to Hurt Me?

0: Angolo Discovery.
1: Qui c'è solo la voce rock e graffiante di Anouk. Diretta, non fa sconti a nessuno e mette in piazza un amore fin troppo generoso verso chi forse non se lo meritava affatto. Facciamo un salto nel 2007 con l'album Who's Your Mama, un disco registrato in parte negli Stati Uniti che consolida questa artista olandese come una forza della natura, capace di unire intensità pop e attitudine rock senza zuccheri aggiunti. Un avviso di sfratto sentimentale cantato da lei, da Anouk. Questa è More Than You Deserve.

0: Viral Chat Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: Certe mattine capita che la giornata sia un po' pesante da affrontare, ma basta guardare negli occhi la persona giusta, il suo sorriso, per cambiare tutto. No, non lo dico io. È la promessa d'amore di Lovely Day, l'intramontabile classico di Bill Withers, completamente reinventato dalla voce di velluto di Stacey Kent. E ce lo ascoltiamo in questa nostra selezione della Viral Shazz Chart.

E adesso la nostra selezione ci porta nel mondo del jazz, un universo dove il silenzio conta esattamente quanto le note e la voce qui è un sussurro sospeso nell'aria. Troviamo uno standard del 1945 che poi avrà la sua veste definitiva 10 anni dopo, nel 1955, nell'iconico album Chet Baker Sings. Con la sua tromba malinconica e il suo canto fragile che sembra sul punto di spezzarsi, questo artista ci racconta la condanna di chi si innamora troppo facilmente, too easily. Un'intimità disarmante che lascia senza fiato, e c'è un motivo in più per ascoltarlo con interesse, perché è uno dei pochi brani in cui il trombettista, appunto Chet Baker, è anche interprete cantante. Diciamo che qui è lui il Billie Holiday di turno. Non è solo jazzista molto cool, ma un cantante dal timbro spezzato, doloroso, morbido, sentimentale e malinconico. Poco jazz, poco rude per i suoi tempi, ma oggi perfetto, ce lo ascoltiamo sicuramente volentieri. Con questa voce che pare quasi femminea, stellare, Chet Baker con I Fall in Love Too Easily.

facciamo un viaggio nella California anni 70 fra radio accese al tramonto e atmosfere soft rock molto rilassate. È il 1978 quando questa straordinaria interprete, Nicolette Larson, debutta portando al successo un brano scritto originariamente da Neil Young, il quale le diede volentieri il pezzo dopo averla sentita cantare come corista nei suoi dischi. Un gioco di parole che trasforma la distanza in un oceano di calore. Il titolo? Lotta Love.

0: In the Spotlight.
1: Ed eccoci a scoprire l'ultimo brano della selezione di questa Viral Shadow Chart. Chiudiamo con una delle sfide a colpi di voce più famose della storia della musica moderna. Nel 1998, ispirandosi al celebre duetto fra Michael Jackson e Paul McCartney, due regine del rhythm and blues contemporaneo, Brandy e Monica, uniscono le forze per dare vita a una finta faida da soap opera radiofonica, dove si contendono lo stesso ragazzo. Il pezzo rimarrà in vetta alla classifica americana per ben 13 settimane consecutive, diventando un classico degli anni 90. Il groove è pazzesco, il botta e risposta è servito. The boy is mine.
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: Con queste ultime note calde californiane della nostra scaletta, questa tappa della nuova stagione è completata. Spero che gli aneddoti e le storie dentro ai brani vi abbiano fatto compagnia. La sottoscritta Silvia Dini vi ringrazia. Restate sintonizzati sulla vostra radio del cuore e ci diamo appuntamento a una prossima puntata della Viral Shaz Chart. Ma nel frattempo, volume al massimo e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shaz Chart. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

0: Settema DJK7. Per Settema and Settema.it. Armagoni Jafar Zadigan DJ.
1: From 7BA.FM/Alti Radio.

0: Sono le 23.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Ebbene, e sì, esiste l'archivio segreto preziosissimo, fornitissimo, di uno che davvero scriveva tanto, componeva tantissimo. Stiamo parlando del Folletto di Minneapolis. Allora, ecco Timeless, l'album che contiene alcuni inediti preziosissimi. C'è anche Calabama all'interno di Timeless, questo super album postumo di uno dei più grandi artisti del pop rock. E allora Prince al numero 23 per la più alta new entry.

e come anche in questa che è la seconda traccia che conosciamo tutti come Diablo, in attivo di altri due livelli, posizione 11 conquistata, un +2 sul rollino.

quella che è la title track del suo album che ha anticipato l'esperienza di Mr. Big, ma ha portato le stampe solo poche settimane fa. Peter Criss, numero uno di 7 giorni fa, si mantiene in alto, zona argento questa settimana per In The Dark. Su questi suoni, a te logo da Chico Catenacci.

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
2: Radio RTZ presenta Music Fantasy.
3: La musica mixata a Radio RTZ.

Music Fantasy, la musica mixata. Giro nei dischi di Albi S DJ.

0: Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti. Questa Dance 80 ritorna all'appuntamento dedicato alla musica dance, rigorosamente anni 80, con tutti i grandi successi che ben conosciamo e anche le cose che magari qualcuno di noi ha dimenticato. Come sempre però partiamo da un grandissimo successo e stavolta ad aprire questa nuova puntata di Dance 80 c'è Geraldine Hunt con Can't Fake the Feeling.

Can't Fake the Feeling per Geraldine Hunt, singolo del 1980, disco che arrivò anche alla numero 1 della dance chart di Billboard. Sono molti i remix dei singoli anni 70 e 80 che vengono oggi catalogati nel genere new disco. Per molti è una vera e propria seconda giovinezza, proprio come per questo disco di Geraldine Hunt, che grazie a Real People e al remix di John Morales oggi suona così.

come detto sono tantissimi remix che vengono riproposti oggi, di grandi successi ma di cose anche più sconosciute. A proposito di un grande successo, il remix che oggi suona grazie a Mirko Boni di Conga dei Miami Sound Machine suona così.

L'amico di Dance 80 Pier Michele Bozzetti, ovvero Mico Mission, dal 1984 con la sua hit How Old Are You, dall'album di debutto invece dei New Order Ceremony. Adesso ascoltiamo uno dei loro più grandi successi. Si chiama True Fate, prodotto in tantissime versioni. L'originale arrivò alla quarta posizione nella classifica inglese.

uno dei primi dischi che il nostro Fabrizio suonava nei club milanesi. Robert Sacchi dal 1982, abbiamo ritrovato Dance 80 Jungle Queen. Questo è il programma che vi fa riascoltare tutta la musica degli anni 80 in tutti i suoi generi, e nel corso delle nostre puntate li abbiamo davvero passati quasi tutti. Rimaniamo nel 1982 con il singolo Situation degli Yazoo. Inizialmente questo singolo era situato nel lato B di Only You, ma funzionò davvero molto molto bene fin dall'inizio, arrivando anche alla numero 2 della chart inglese ed entrò anche nella Hot 100 di Billboard.

0: what you value, and you have left me. I had to learn. I had to learn how much it hurts to play those vicious games.
1: Dalla Svizzera Yellow con Vicious Game, singolo del 1983, teniamo il ritmo con una produzione italiana di Via Verdi, 1985 l'anno di uscita della loro Diamond.

Edward Huntington, questo è il vero nome di Eddie Huntington, non si è allontanato tantissimo per quello che riguarda la scelta del nome d'arte. 1987 abbiamo ritrovato Up and Down qui a Dance 80. Per chi vuole rimanere costantemente con la musica di Dance 80 in ogni momento della giornata, basta che si colleghi al nostro sito ufficiale www.dance80.com. Da lì potete arrivare velocemente anche alla pagina dove c'è la nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24.

Ivano Brunali per il progetto Hivo, una produzione dell'Italo Disco dal 1985 ritrovato con To Be Together. Ancora Italo Disco, stavolta con Walter Bassani, il suo progetto Meccano, 1986. Questa è Activate My Heart.

Lei è Robin Brown, voce del progetto Billy, un singolo 100% house dal 1986 con Nobody's Business. Rimaniamo ancora nello stesso genere, stesso anno 1986, quindi gli inizi della house, con un pioniere del genere. Lui è Jesse Saunders, per lui il progetto The Force con It's Okay, It's Okay. I'm house.

è con una hit che chiudiamo questa puntata di Dance 80 di oggi, ovvero Break Machine con Street Dance. E prima di andare via, come sempre, vi ricordo tutte le nostre coordinate, a partire dal nostro sito ufficiale www.dance80.com, che vi serve per conoscere tutto del mondo della dance anni 80, ma anche per scaricare le puntate in formato podcast da riascoltare quando volete, oppure se volete per venire a trovare la nostra web radio che suona anni 80 24H. E poi chiaramente ci trovate sui social, è molto facile trovarci, basta cercare Dance 80 su Facebook, su Twitter, dove tra l'altro c'è anche la playlist delle canzoni che ascoltate nel programma radio. A questo punto ce ne andiamo, le coordinate ve le abbiamo date tutte, da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, noi torniamo alla prossima e chiudiamo con l'ultimo disco di oggi, che è quello dei Fine Young Cannibals e si chiama Johnny Come Home. Ciao a tutti!